0: E perché costa tanto per saving? Tu perché non vuoi sposarti?
1: Ma no, perché quando ti sposi sta giù gente. Sta giù gente. E allora sì, io già lo sai che cada cosa non mi ci però. Al finale sono l'axio. Però guarda, sempre sai che è più certo, al
0: Es que yo creo que el problema es que, ¿no? Que
1: finale.
0: por
1: O
0: molt que
1: guarda, ho
0: t'amaguis...
1: criticat, no? Non so, il getto là sono molto forte,
0: No,
1: però.
0: jo crec que jutjat és la bona paraula, perquè...
1: Perché se c'è giù Gesù, un giungiato, mentre in fede Gesù un pangiato. E guarda, chi stai, lo speciale Natale. Ma noi desitjà che abbiamo tenuto un buon Natale.
0: Sí, perquè és especial Nadal, però treurem quan ja ha acabat Nadal.
1: Tot això, l'especial Nadal venia, sobretot, per un meme que vam trobar
0: La Maria Carey.
1: de la Maria Carey a Instagram. Crec que és Instagram encara, no? Instagram.
0: Sí, Instagram sí. Altres no sé.
1: Que el que feia era contrabandejar l'àudio i fer com s'afecta com si la Maria Carey anés a fer
0: Un estornut, una xam.
1: una xam, sí, anés a estornudar, no?

0: detto che se noi avanzavamo fino con un'altra, con una dala, non so, in tonalità minore, una cosa molto rara. E te me non avevo nessuna idea so, di fare uno speciale perché... Però, claro, abbiamo acabato il podcast quando si sta acabando il sangue. Ja.
1: Hòstia, tu, és veritat!
2: No hi havia caigut en això?
0: És el més interessant, no? I bueno, no, han estat moltes aventures, moltes alegries, molts patiments... I ara, en l'estona com us queda, pues posarem marxes de dignes europeus.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.